0: all'ospedale.
1: Guido all'ospedale, oh. Guido all'ospedale.
2: Va cadendo una lacrima in tu mejilla.
3: Amaro il lato che dentro manchete e anche il tiro in via alemana.
4: Punto all'ospedale, parcela de 7 che poi sierra 7:30 pm.
5: Oye, si la caja de huevo trae 6 bandejas, eso significa que mi compadre Jenny sigue saliendo con 2.
1: Regalé 3 packs de 2 bandejas, 3 por 2, 6.
6: Estúpido.